come se io dicessi addio, non leggevo più nei pensieri miei, ma poi si fece chiaro.